0: ecco male partita. Oh, guarda, guarda, è bella gioventù e belle donne.
1: Frattante per mia fe, vi sarà qualche cosa anche per me.
0: Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonar, oh buona gente. C'è qualche sposalizio?
2: Sì, signore, è la sposa solino.
0: Me ne consolo, lo sposo.
3: Io per servirla.
0: Oh, bravo, per servirmi. Questo è vero parlare da galantuomo.
4: Basta che sia marito.
2: Oh, il mio masetto è un uomo d'ottimo cuore.
0: Anch'io, vedete, voglio che siamo amici. Il vostro nome?
2: Serviva!
0: E il tuo?
3: Masetto!
0: Oh, caro mio Masetto! Cara la mia Zerlina! Esibisco la mia protezione! Leporello, cosa fai, birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione!
0: Presto! Va con costor, nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina, cabbiano, cioccolata, caffè, vini, prosciutti. Cerca di divertir tutti, mostra loro il giardino e la galleria, le camere. In effetto, pagheresti contento il mio vasetto. Hai capito?
3: Ho capito. Andiamo, signore.
0: Cosa c'è?
3: La Zerlina senza me non può stare.
1: Il vostro loco vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Con la Zerlina in mando un cavalier. Va pur, fra poco ella meco verrà.
2: Va, non temere, nelle mani sono io con un cavalier.
1: E per questo?
2: Questo non c'è da dove torno!
1: E io cospetto!
0: Ora! Finiamo le dispute! Se subito, senza altro replicar, non te ne vai! Masetto, guarda ben! Ti pentirai!
3: Ho capito! Sin così! Sin così! Il capo è meneco, già che piaccia poi così.

malandrina, fossi ognor la mia ruina, fossi ognor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Briconaccia, malandrina, fosse non la mia ruina, fosse non la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta.

0: Zerlinetta gentil da quel scioccone, venerite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito!
2: Chi? Colui?
0: Vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier com'io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel visetto...

0: Un bifalcaccio vile si è strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero. Voi non siete fatta per essere paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi briconcelli.

0: E non vorreste?
1: Alfine ingannato restare. Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: Un'impastura della gente plebea. La nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù non perdiamo tempo. In questo istante io ti voglio sposare.
1: Voi?
0: Certo io. Quel casinetto

0: Artiglio!
1: Cosa sento?
2: Amor consiglio! Dirò il mio, non vedete che io voglio divertirmi?
0: Divertirmi?

0: Mi par ch'oggi il demonio si diverta ad opporsi a miei piacevoli progressi. Vanno mal tutti quanti.
1: Ah, ora idolo mio, son vani pianti, di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni,
0: mancava questo imper.
2: Signore, a tempo per ritroviar. Avete cuore, avete anima generosa.
0: A vedere che il diavolo l'ha detto qualche cosa. Che romanda, perché?
2: Se ne abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni, il sangue.

povera sventurata, i passi suoi voglio seguir. Non voglio che faccia un precipizio. Perdonate, bellissima donna Anna, se servirvi possio, in mia casa v'aspetto. Amici, addio!

0: di quell'indegno che è il mio appartamento.
1: Cielo, possibile che sotto il sacro

0: peggio ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, leporella mia, va tutto bene.
0: Oh, Don Giovannino mio, va tutto male.
1: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinaste con tutta quella gente.
1: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie, ho imparato sì bene a star con voi. Cerco di trattenerli.
1: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trargli da pensier la gelosia.
1: Bravo, bravo, in coscienza mia!
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne. Son già mezzi ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita per. Insul più bello chi credete che capiti?
1: Zerlina.
0: Bravo. E con lei chi viene?
1: Donna Elvira.
0: Bravo. E disse di voi?
1: Tutto quel male.

0: coscienza mia.
1: E tu cosa facesti?
0: Nella sedia a gridare. E tu?
2: Quando mi parve che già fosse sfocato, dolcemente fuor dell'orto la trassi, e con bell'arte chiusa la porta chiavi io mi cavai, e sulla via soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, orici bravo, l'affar non può dar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono queste conta di notte, le voglio divertir finché vien notte. Vinto lo vino, calla la testa, per la grotesca.

canto, dall'altro canto, canto, romoreggiar, romoreggiar, romoreggiar. Alla malista, con la regina deve mentar. Alla malista, con la regina deve mentar. Quella che ragazza, alla malista, donna matina, con la regina deve mentar.

0: non mi toccar.
1: Perché?
0: Perché mi chiedi, perfida, il patto sopportar dovrei d'una mano infedele.
1: No, taci crudele, io non merito da te tal trattamento.
0: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre in fronte un villano d'onore questa marca d'infamia. Ah, se non fosse lo scandalo, vorrei...
1: Se

0: sa un po' come sempre questa strega sedurmi. Siamo pure i devoli di testa.
1: Chi ha preparato tutta la gran festa?
2: Ah, Masetto, Masetto, ho della voce del nostro cavaliero.
0: E ben che c'è?
2: Verrà!
0: Lascia che venga!
2: Se mi fosse un po' da fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Capisco, capisco, Brigoncella, hai timore che io comprenda come tra voi passata la faccenda. Presto, presto, e che venga, or vivo da quel che lago. C'è una nidia, dice l'acqua, che tu mi può stare.

0: cose ragazze,
1: prestatevi il petto di notte,
0: correremo a prendere le tazze, tornerete a schiacciare, a ballare, a schiacciare, a ballare. Dai caffè!
2: Sotto la
0: faccia di giudizio, fermetti!
2: Fermetti!
0: Faccia di giudizio!

sì, sì, sì, voglio andar, sì, sì, voglio andar, fino al padrone, non mi stai star, e io non ho due, io non ho due.

0: fratello.
1: Signore,
0: vien qui. Facciamo pace. Prendi
1: cosa?
0: Quattro doppie.

0: Per questa volta la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate. Non credesti di sedurre i miei pari come le donne a forza di denari?
1: Non parliam più di ciò.

0: io che me sento si è steso sentimento. Vuol bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar non sanno, il mio buon natural chiamano inganno. Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno. Ah, su cosa vorreste, modi? Veresti tu la cameriera di donna Elvira?
1: Io no!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello? Ora io con lei potrei tentare la mia sorte, ed ho pensato, già che siamo verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarvi col vostro?
0: Han poco credito con gente di tal rango gli abiti signorini. Sbrigati via!
2: Signore, per più ragioni...
0: Finiscila! Non soffro opposizioni.

0: amico. Che ti pare? Mi pare che abbiate un'anima di provata. Che sei raccolto? Ascolta bene. Quando questa è qui viene, tu corri ad abbracciarla, falle quattro carezze, fingi la voce mia. Poi, con bell'arte, cerca di condurla in altra parte.
1: Ma signore,
0: ma più rema se poi mi conosci.
1: Poi ti conoscerò se tu non vuoi. Zitto, e l'apro. Ehi, vizio.
2: E come io vuoi?
0: Leggiamo che farà.
3: Imbroglio.
2: Non puoi credere.

0: Carolina.
1: Carolina, se sapeste quante lacrime, quanti sospiri voi mi costate.
0: Io, vita mia.
1: Voi.
0: Poverina, quanto mi dispiace.
1: Non sfuggerete più.
0: No, muso bello.
1: Sarete sempre mio.
0: Sempre.
1: Carissimo.
0: Carissima. La tua vita gusto.

0: L'erba si riscalda.
1: Non mi ingannerei.
2: No, sicuro.
1: Giuratevi.
2: E lo giura questa mano che bacio un suo. Non contrasporta a quei begli uomini. Ah, sei morto! Ah! Pur che la sorte mi secondi, veggiamo. Le finestre

0: veggente la finestra, sarà d'essa. Non ci stanchirà, il cuore mi dice che trovarlo doppia.
1: Qualcuno parla?
0: Fermatevi! Mi pare che alcuno qui si muova.
1: E non fallo in masetto, chi va là?
0: Non risponde, animo, schioppo al muso, chi va là?
1: Nessuno, ci vuol giudizio. Amici, non voglio scoprire, sei tu, ma sei tu?
0: Appunto quello, e tu?
1: Non mi conosci? Il servo salia di Don Giovanni. Ah,
0: Leporello, servo di quell'impegno cavaliere.
1: Certo, di quel briccone.
0: Di quell'uomo senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
1: Bagatelle, bravissimo masetto. Anch'io con voi munisco per tagliare quel birbo di padrone. Or senti un oh, qual è la mia intenzione? Metà di voi vadano e gli altri vadano là e pian pianin lo cerchino lontano via di qua, ah! Lontano, lontano via di qua. Come una ragazza passeggia per la piazza, sei sotto la finestra, ma nell'amor sentite, ferite pur ferite.

ragazza passeggia per la piazza. Se sotto la finestra pare all'amor sentite, ferite, ferite, ferite pur ferite, ferite pur ferite, ferite, metà di voi cavadano e gli altri varan là e piantano in lo cerchino lontano via di qua. Ah! Lontano via di qua. Andate, vada presto, andate, vada presto, fate presto, presto, presto, presto, presto.

cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è.

detto! Lascia che senta! Ottimamente! Dunque, dobbiamo ucciderlo!

0: giuro.
1: E non ti basteria rompergli rossa, fracassargli le spalle?
0: No, no, voglio ammazzarlo, o farlo in 100 brani.
1: Hai buone arme?
0: Cospetto, copria questo moschetto, e poi questa pistola.
1: E poi?
0: Non basta.
1: Oh, basta certo. Or, prendi! Questo per il moschetto! Oh, questo per la pistola! Oh,
0: mi soccorso!
1: Oh, oh, sei morto! Questo per ammazzarlo! Oh, questo per farlo in brani! Oh, oh. Grano massaeton! Ceffo la cani!
0: Ai, ai, la testa mia! Ai, ai, le spalle e il petto!
2: Di sentire il mio cuore nella voce di
0: Oddio, Cerlina, Cerlina mia, soccorso! L'iniquo, il scellerato, ah, mi ruppe lo sai nervi. E Leporello, o qualche diavol che somiglia a lui.
2: Rodella, non del deseo che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a qualche brutto passo. Dove ti duole?
0: Qui.
2: E poi?
0: Qui, e ancora, qui.
2: E poi, non ti duol altro?
0: Duolmi un poco questo piede, questo braccio e questa mano.
2: Via, via, non è gran mai se il resto è sano. Vientene qua a casa, purché tu mi prometti.

0: quanto facilone s'avvicina mio bene. Stiamoci piascosi finché da noi si scossa.
1: Ma che Terenzio adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla. Certi riguardi, io vo' veder se il lume è già lontano.
2: Ma come da costei ingararmi?
0: Rimanti.

0: fini mi s'aggira per la testa se mi salvo tutte queste prodigio verità.
1: Questa,
0: mi salvo in tempesta, è frutto.

0: Quello sento che il mio masetto poco fa crudelmente maltrattasti. Dunque tu m'ingannasti scellato, spacciandoti con me da Don Giovanni.
1: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: A me tocca parirlo, anzi a me.
1: No, no, a me.
2: Accoppatelo me con tutti tre.

0: Questa è buona, or lasciala cercar. È bella notte, è più chiara del giorno. Sembra fatta per girasonza a caccia di ragazze. È tardi? Oh, ancor non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper come è finito l'affar tra Leporella e Donna Elvira. Segli avuto giudizio?
1: Mi fai cuore, che faccio al precipizio?
0: E adesso? Oh, Leporella!
2: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
2: Così non conoscessi?
0: Come Birbo!
2: Ah, siete voi? Scusate!
0: Cos'è stato?
2: Per caso un vostro fu quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signore del dono!
0: Via, via, vien qua, vien qua! E belle cose ti leggio dire.
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai. Diverse storielle che accadute mi sonda che partisti, ti dirò un'altra volta. Or, la più bella ti vo solo narrar.
2: Connesca il certo?
0: C'è dubbio! Una fanciulla, bella, giovine, galante, per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole. Dico poche parole, ella mi piglia, sai per chi?
2: Non lo so.
0: Per Leporello.
2: Per me?
0: Per te?
2: Va bene.
0: Per la mano, e se allora mi prende.
2: Ancora me?
0: Una carezza, mi abbraccia. Caro mio Leporello, Leporello mio caro! Allora m'accorsi della qualche tua bella!
2: Maledetto!
0: L'inganno profitto! Non so come mi riconosce! Grida, sento gente, a fuggire mi metto!

0: E pronto, pronto per quel muretto in questo loco io monto.
1: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
1: Ma se fosse costestata mia moglie?
0: Meglio ancora!

0: Ti ho parlato?
1: Oh, qualche anima santa dell'altro mondo che ti conosce a fondo.
0: Taci, sciocco! Chi va là?

0: l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere i raggi della luna.
1: Leggi, dico!
2: Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la
0: vendetta. Udiste, io tremo.
1: Oh, vecchio buffonissimo! Digli che questa sera l'attendo a cena meco.
0: Che pazzia, ma vi pare? O dei, mirate! Che terribili occhiate gli ci dà! Par vivo perché sente che voglio parlare!
1: Or su va là! O qui t'ammazzo! E poi ti seppellisco!
0: Piano, signor! O l'obbedisco!

0: capriccio e mi sto spassendo. Io sento di gelar, non voglio farti
1: io sento,
0: non voglio farti.
2: Oh, stata gentilissima, benché di marmo siate, oh, padron mio, mirate, mirate, che seguita

Per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per

0: calmatevi, dor mio, di quel ribaldo vedrem puniti in breve i gravi eccessi, vendicati saremo.
1: Ma il padre, oh Dio!
0: Convien che narei il ciglio al volere.

par proprio di svenir. A che barbaro appetito, par proprio di svenir. Che bocconi da gigante, par proprio di svenir. Di par

0: a gridar, che grido e penso a mai. Va a vedere che cosa è stata. Grido inciavolato, che grido inciavolato, e volerlo, che cos'è? Che cos'è? Che cos'è?
1: Oh, signor, per carità, non andate fuori di qua. Monti, sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, mio cielo, mio manco, se vi